0: de la sua affezione, oh mio Dio.
1: How far did you?
0: Edward 0239 last press.